0: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
1: In casa prudeta, un ci andrevrei tu.
0: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
2: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
3: Buongiorno a tutti, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione Canto Nustrale, ma parla giusto appunto di Canto Nustrale. E abbiamo avuto l'occasione, se due settimane passate, di far visente a Messa di Campile, che è stata restituita da una squadra che ha travagliato parecchi anni a Nantes. E dunque questa volta mi ha riparlato di questa messa di vivi, la messa di morti di Campile, ma avremo un intervenente che ha partecipato a questo concetto qui, a questa restituzione, a questo travaglio, di Miguel Paoli di Gruppo Tavagna. Miguel, buongiorno.
4: Salute a tutti.
3: Allora, dunque, i nostri auditori hanno potuto sentire la messa di Campile, ma mi ha parlato con voi appena di l'origine, come è nata questa voglia di restituire la messa di Campile.
4: Allora, per me è una vecchia storia. Infatti, viene da un fatto che in casa aveva, ma so, già 30 anni fa, aveva un vecchio scagnino registrato e c'era un verso di canti sacri, e sapeva che era di Campile, sapeva che era un certo Giovannoni che cantava, ma era assai di più un sonno cattivo, mai capito, mica sempre giusto, boge imbulidiata, infine, una fase assai, e poi assai, con assai rivocate, ornamenti, e si sentiva che paria gli stessi uomo che faceva i tre boge, allora erano picci. Non so come si chiamano i bici che sono tre, ma
3: yeah.
4: Era qualcosa di stupendo. E vedeva sempre che lo scagno mi diceva un giorno, cioè era così ci obbligati a fare. E poi, quando ho avuto appena il tempo, mi sono messo a stare assente, a provare a scomporre tutto, a cercare a seconda, so che la regia, o asso, eccetera, e a fare macchette non ta. Amo proprio oggi, dice radio, non ha l'ordinatore, non ha i logiciele alla posta, ecco, per spiegare oggi, per capire come viaggiare questa polifonia. Dopo ho fatto spese in macchette, per capire meglio, ma gli anni sono passati. E non è che ultimamente, dunque, non so, tre anni fa che ho avuto l'occasione di imparare a Lastri, a una squadra di canterini, che sanno già, canterini, che conoscono già a Baghella, che sono amici mica principianti, d'imparare il suo verso. Ecco. E dunque, da poi, a poco più su tre anni, abbiamo imparato questi versi e ci ha permesso di buelli a registrare e incuvilma, ecco, come è passato. È nato tutto tre anni fa da volontà che avevo, ne ho parlato a Gianfrancello Gianni che si occupa di attelli di quanto Corso, di quanto un padilla in tutta la Corsica, con USAP di Corsica, e l'ho spiegato, so che voglia va, e mi ha detto che mi interessa questo progetto, pur se non è mica un attello per i principianti, perché tutti gli altri attelli di Corsica sono per i principianti. Ha detto, non faccio nulla, questo sarà più patrimoniale. Ma è perché tu via. E così mi ha dato l'occasione di farlo, perché così no, mi conosco, tutti gli affari che avevamo, attività, affari, che ad oggi non si faceva più nulla, non l'avrebbe mai fatto, se non era mica ello, a dimmi, fallo in uguale di la tele di USAP. Donc, ringrazio assai a ello e a USAP di Corsica, voilà, e ha permesso che l'affare si via. E dunque siamo stati una doegina, sono passati a Vine, quelli che hanno partecipato a un film con me, che hanno cantato con me dentro a suo film, Stefano Morel, Eric Biaget, Jean-Luc Lugiani, Filippo Gambotti, ecco, e altri che si può vedere in quello film.
3: Allora, mi sento un primo canto, e ti hai scelto il canto di A Messa di Vive piuttosto?
4: Beh, per esempio, potremmo sentire o ghirie di Vivi, che mi pare assai interessante, assai bello.
3: Allora, stiamo a sentire o ghirie e ci ritroviamo dopo. Che...

0: Ecco, Ogiri è cantato dunque della squadra, Ogiri di Vive, a Messa di Vive, di un paese di Campile. Allora, si sente un verso, si assomiglia, c'è una somiglia, quantunque qua, i versi Talink, un po', no?
1: Beh, diciamo che c'è soprattutto una sorta dell'armonia, c'è assomiglianza, ma assomigliami sarà assai una maniera di cantare di Giovannoni, che era appena di radio enfadico, una sua maniera di cantare, c'era appena lirico, e questo di noi, nemica usolo, di sicuro, nei tempi assai cantavano così, anche penso a Giulio Bernardini, che cantava appena così anch'ello, benché Pagliellagio in tutto, ma aveva appena su, era appena cultura di l'uomo di Dondo. E fa che di sicuro ci sono esumilienze con tutti questi versi, non c'è dubbio, non c'è che.
0: C'è a messa di i vivi sana, a messa di morti sana, ma non c'è mica usalutarisi. Di l'ordinario da messa, ma certe volte...
1: Di l'ordinario, perché usalutari, noi contiamo sempre per la messa, ma nei tempi usalutari, credo mica, mi posso sbagliare, ma... Da maniera un nemico un canto di a messa, penso che l'uso si vegia di cantarlo per comunione, ma boh, era mica un canto di comunione. E questi beraghi, voilà, non c'è mica in Campile, cosa appia, non c'è mica, non è mica firmato un verso di salutare.
0: Ma c'è un canto di comunione, quantunque.
1: C'è un canto di comunione che è proprio di un giorno che è cantato come l'introito, come l'offertorio, ecco.
0: Allora, ma continua il nostro viaggio musicale, stavolta che ti hai scelto come canto? Sempre a messa di vivi?
1: Uno che è una messa di vivi, la News Day per me è uno dei più belli.
0: Allora, stiamo a sentire la News Day e ci ritroviamo dopo.
2: Ah!

0: Ecco, la news day di Amessa di Gampil, qui di noi in Amessa di Gampil la news day è veramente particolare per rapporto a ciò che si conta altrove, hein? Penso ai versi di Obozo, ai versi anche d'Italia, è veramente particolare questo verso.
1: Allora, particolare, ma ferma in de l'ambito polivonico di tutti i nostri canti di messa, che qualsiasi paese, e quello che è interessante è che allo stesso tempo questo verso ha le sue particolarità, ma non è mica straniero, voglio dire, non è mica vora di Bolivonia Gorsa, si scrive completamente dentro a Bolivonia Gorsa, voglio dire che un basso va sempre a strada di un basso che non conosciamo, e poi a terza di noi. Pur se le giso, questi si può usare accordi appena più elaborati di radio, e forse chi può non stunare a certe orte, si sente della news di chi può non stunare perché sono appena più, più rari, elaborati la duetto per aborta ciò come abituato visente na badiela ogni versi sagri di Rosio Sermano, quelli che abbiamo conosciuto meglio.
0: Allora, avete d'altri canti forse o solo a messa di vive? Penso per esempio a Utanto Mergo.
1: Allora, dopo ci sono, appena come usaludari, Udanto Mergo, tutti questi canti qui, sono canti che sono stati rimpiazzati appena in tutti i paesi da canti che sono venuti obo e che sono appena fuori di Udanto Padiela. Tanto Mergo, Sacramento, veneremo c'è noi. Ecco, anche sì, questa generazione di canti sono venuti, penso, appena obo.
0: Hanno piazzato
1: forse al principio di un XX secolo, non so mica esattamente, hanno rimpiazzato canti più vecchi, versi più vecchi, ecco, e per questo che non si trovano mica sempre in tutti i paesi, e in Campile no, non c'è mica cosa più, non c'è mica né tanto mergo né salutare.
0: Ma ci sono in Russia, Sermane, Italia, enfin, la giuntesa.
1: Allora, dopo ci sono i paesi che hanno tenuto questi versi più vecchi, di sicuro.
0: Allora, continuiamo il nostro viaggio musicale, stavolta due canti di Amessa dei Morti. Allora, penso può essere perché la giuntesa è cantata in padiere, è una meraviglia di un miserere, Minimei. Allora, Miserere Minimei, c'è quello che si canta per la messa di la settimana santa e quello che si canta per la messa di morto, non è mica gli stessi?
1: Allora, qui si tratta di un Miserere Minimei, a un confonde mica con Miserere Mei Deus. Miserere Mei Deus si canta appena fa parecchie occasioni, ma soprattutto si sente durante la settimana santa, eccetera. Ma qui si tratta di Miserere Minimei che fa parte di Agumunione, infatti, di un culto di Agumunione, di Amessa dei Morti, e bene, in generale, bene sempre prima Lux Eterna, infatti, perché Lux Eterna è un'antivona di Agumunione, e questo canto Miserere Minimei bene appena prima. Allora, qui questi è sicuro l'uso esperente da un paese all'altro, forse anche da un prete all'altro, e dunque certe orte ci sono i paesi che hanno denudo su canto, poi ci sono i paesi che canto si è perso, come Lux Eterna, d'altronde Lux Eterna si trova mica sempre in tutti i paesi che hanno i suoi versi, quindi appena a caso, dice Raggio.
0: E poi c'è qualcosa?
1: E questi in Campile siamo fortunati da avere i due canti che sono firmati, perché Giovannoni era un personaggio stunente che aveva una sapienza di un canto sagro, di una liturgia, ne sapeva quanti i libri di Tupoli. In cui Razia che l'ha lasciato tutto questo patrimonio durante l'anni 80, quando l'ha registrato tutti questi canti. Ecco.
0: Allora, c'è qualcosa di straordinario di noi, l'ho mai inteso, cantato in polifonia, l'ho inteso cantare da un prete Antonio Peretti, ma di Amessa di Opomonte a una sola voce, e l'Ostias et Preces Tibidomini.
1: Ostias et Preces Tibidomini, che è a seguito, infatti, che è a seguito di l'offertorio di Amessa di Morti. le Domine Gesù Cristo che continua infatti e certe volte beh, si sente sta seguita chi gli è cantata in noi
0: ma non si canta più non l'hai mai inteso non l'hai mai cantata cioè ci piantiamo no. A vindi l'offertorio e c'è ecco. Mai a seguita allora vi propongo di sente su Miserere Mini Mei e ci ritroviamo dopo per a vindi l'emissione
1: vabbè.

0: Ecco, su Miserere Minimei, cantato dunque a Messa dei Morti, Nanza Lux Eterna. Allora, a Messa di lui è particolare, ma ancora di più a Messa dei Morti. Penso per esempio a Udi Essir, conseguenta più i preti.
1: Ah no, Udi Essir è stato cacciato dalla liturgia ufficiale, per questo anche che non si conta più. E quindi, voilà. Ha ragione, e sarebbe stata la stessa avere Ulibarame, ma Ulibarame era così tanto importante da gente in generale, che comunque Uglero è stato obbligato di mantenerlo in Corsica, perché voilà, gente era affezionato da questo canto Ulibarame. Si buia quanta messa di morti senza Ulibarame a una certa epoca, dunque l'hanno accettato e così lo cantiamo sempre in Corsica.
0: C'è un verso di De Profundis?
1: De Profundis, no, cosa più non ho mica inteso De Profundis, no.
0: C'è un verso sartinese, una meraviglia, cantato da Ugore di Sarté e da Fraterne di Sarté, ma è meglio, francamente, di cantare così all'uso anche con due voci, come l'ha cantato due o tre volte. Mm-hmm. Piuttosto che dire De Profundeur in francese.
1: La Margherita Domini.
0: Ecco, una meraviglia. Allora io so che vi propongo stavolta per compiere Ulibarame, perché Ulibarame, perché non c'è mica recitativo, tutto si canta in padella. Di regola nell'Ulibarame c'è sempre un recitativo, e qui tutto si canta in polifonia, di Uerzi che così.
1: Non penso mica che l'uso sia più stato... gli stessi sono tutta la Corsica, non c'è mica greco. Noi, se tu voli, penso che abbiamo stabilito certe volte, prendo l'esempio di qualche verso che ci firmava negli anni 70 e 80, e abbiamo detto così è a Bolivonia Corsa, così è a Badiela, così si va. Non penso mica che la fare sia sempre così, si l'usi sono smarriti in quasi tutta la Corsica e sono firmati qualche verso a diritto a manca. La fare è stato così a fine degli anni 70 e 80. Dopo, imbolidendo appena a diritto a manca in tutti questi versi che sono più o meno smarriti, tabedi che l'usi certe volte erano sferenti, di ciò che accade, per affare di recitativi chi so in privonia o mica. Io per esempio per luoghi di Pianello, mo da Pianello, quando i vecchi cantavano a Somessa, l'uso era donna sferente, perché dirà uno non ta due, uno era in privonia, l'altro verso dirà di trovata, l'altra trovata era monodica. Qui non ta campile, mi so visto che era tutto cantato in polivonia. E dunque, ecco, penso che stusi di mettere a polivonia o di mettere la mica, non è mica una regola che ce la piglia a lettera e che era l'uso locale o forse anche, insomma, a presenza di dale o di dall'uomo o di dalle altro, che si vegia così o non si vegia mica. Cioè mica a mettere regole così strette entra la regione. Fa di un barè, se tu vuoi, con l'esperienza di tutto ciò che di un teso.
0: Allora, tutto il suo lavoro mette in valore che c'è veramente una colorazione musicale in ogni pieve di Corsica.
1: Cioè, ecco.
0: I versi di Castanici, i versi anche in Balagna, di Ubogio, anche di Corsica Sultana. E oggi è
1: sicuro.
0: Peccato, tutto il mondo canta verso di Sermani o verso di Rusio.
1: Ecco, io se tu vuoi, ciò che amo primura con tutto il lavoro e di sempre ancora, perché io avrei voluto occuparmi d'altri versi, e di rendere conto della diversità di un nostro canto, allora, un canto sacro, perché dico, ciò che mi passione di più, ma di un nostro canto grosso in generale, non è mica tutto lo stesso. C'è proprio una diversità che è di cercare, tutti questi versi che malauguratamente non sono mica trasmessi, in fase nonda sono stati, sono esistuti e contribuiscono a ricchezza di ciò che abbiamo e soprattutto a diversità boichi, non è mica tutto gli stessi. E quello mi pare importante. È un'orità sferente a manera e cantà di interpretà o stile musicale di quello che conta, eccetera.
0: Dopo Campile c'è da essere un altro lavoro, hai visto che è registrato di già un magnifico requiem, c'è un mio amico Pier Marosieri che canta in terza, di riconosciuto uso capo, malgrado la barretta che l'avevi in capo, è una meraviglia il suo canto, eh?
1: Allora, questo è un altro repertorio che mi ha attaccato da voi settembre, questi. Allora, è appena sferente, questi siamo un'onta, un verso che viene da Borta e che, infatti, era quello di Monsieur Grimaldi, Charles Grimaldi, che era appena a memoria viva di Ubaese e Borta, che conosceva tutta la storia di Ubaese, eccetera. E allora, questi non sarebbe mica una messa che all'origine era cantata a tre voci, eh? Penso io che Nanta, uni pochi canti che erano tradizionali, dopo ello ha composto altri canti, non c'erano più, eh? Per costruire una messa di morti più o meno usana. C'è una metà che mi pare tradizionale e l'altra metà che mi pare a sua creazione propria, ma in tutti i casi è di essere interessante ed è bellissima. E si mettono oggi in onto e dà qualcosa di magnifico. Dunque, a Dubia due a libertà, se tu vuoi, di appiccicare un basso e una terza, ma sempre tenendo a sua maniera di cantare, anche di assai pietoso, assai. Aveva una bellissima voce. E così. Fage, questi siamo un lavoro fra tradizione e aggregazione, invece che per Campile eravamo a 100% dentro la restituzione di un patrimonio tradizionale, questi con la Borta ci sarà appena aggregazione di sicuro, perché è qualcosa che è stato messo un po' da noi di Geraggio, da noi di nostra epica, ecco.
0: Ecco, ma finisce dunque questa missione con un pezzo di Uliberamè. Domine, ringraziate Miguel, forse a un distiorno, in tutti i casi, un ringraziamento per tutto il suo lavoro.
1: Se mi posso permettere, Ovili, sa giù qualche minuto, per dire che ci sarà una presentazione ufficiale di questo film, il 20 giugno in Lamma. Fine dopo un mezz'ora mi ha presentato il nostro lavoro e il film si potrà passare dentro una sala apposta con un grande schermo e dopo verso il settore di sera ci sarà ancora una notte a Badiella che sarà organizzata in Lama. Ecco, e di noi aspettiamo di fare una presentazione in Campile, di sicuro, con la municipalità che ci ha aiutato, che noi ringraziamo, di sicuro. Ma questa non si sa ancora a data e sarà durante la stagione, di sicuro. Ecco,
0: ecco, ringraziate, a presto.
1: A ringraziare a voi.

0: RCF Corsica, sur les ondes et les réseaux sociaux, sempre accanto a voi.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi ho 13 giugno. Se vi dico che na fistema a San Ferrando Martin de Bouillon, mi diciate che mi sbaglio, no, è lo stesso santo. È un nome civile di Sant'Antonio di Padova o Sant'Antonio di Lisbona. Sant'Antonio è nato nel 1195 a Lisbona ed è morto il 13 giugno 1231 vicino a Padova, in Italia. Sant'Antonio entrò in ordine dei francescani dopo essere stato canonico regolare di Sant'Agostino e Sant'Antonio visse i primi tempi nel francescanismo piattato e poi l'uomo un po' sta piattato e dunque San Francesco gli domandò dopo una predica celebre di occuparsi e di formare i futuri frati e di nuovi predica. Sant'Antonio si tombò a predica e sinni morsi il 13 giugno 1231 a via 36 anni. Fu canonizzato il 30 maggio 1232 per Gregorio Lionoi ed è venerato, ben inteso, in chiesa di Sant'Antonio di Padova, una basilica che gli fu costruita. Sant'Antonio, non c'è bisogno di dirla, è conosciuto nel mondo sano.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.